dolce tempesta, mi va tu berte, perché lì seguli in là una possugia. Un cielo è lo guanto, rosule a sbuccia,